Radio RT1. Memmingens Hitradio. Gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.